che il fumo smoglia tutta la matassa, qualcosa ciapa, qualcosa lassa, tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il

Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

due schiaffa la strada e fra cui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che te se te il dio da tut ma fa che finché la falso alzo dio lor l'ancupa e domande scusa a passa fus per pagura che il che scappa la te da una cosa ma cantanca me su un che più in cima sta montagna

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.